4 orecchie elettroniche, 4 conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. 4 manopole, 4 respiri, 4 microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo su un nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In a late autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio emidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. 4 microfoni per 4 musicisti, 4 orecchie elettroniche che catturano 4 anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

0: disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city. Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.
1: I'm not lost, I'm just aimless.

Ha!

Tu sai.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa.

anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This Is The Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Lox e del suo sodale, Ben Lamar Gay, l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il soul vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Lox. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai. È solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa, è panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grubbs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler metter pace alle tensioni, ma il violoncello non molla, e a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grubbs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassenabus Rowe, Nicola Gardini, Wilfred Nussondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri è di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! È scappato in lontana! Seguiamolo!
1: The owls are not what they

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abusrow, Nicola Gardini, Wilfred Nussondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com. I like my G, Demle.

si no estás jugando a perderme?

0: Stai ascoltando Radio Gwen.
1: Rosso la gengiva trapassa l'oscuro buio. Rosso abrasivo ingoiato quando muoio.

tutti quelli che nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe

0: Buonasera e bentornati a Senza Filtro. Siamo di nuovo qui, sempre da Bellinzona, sempre dalla nostra splendida roulotte, proprio in Piazza della Foca, tra il Teatro Sociale e il Palazzo del Governo. Cos'è questo? Un palazzo?
1: Sì.
0: Ok, un palazzo del Governo. Perdonate la mia ignoranza delle istituzioni ticinesi. Io continuo a dire di essere comunque un italiano, tutto sommato, alla fine. Beh, siamo alla nostra seconda giornata di diretta, stiamo ancora seguendo il Babel. Io sono il vostro conduttore preferito, Nikita, e oggi sono compagnia di...
1: Ci sono io, Crizza, che c'ero anche ieri. Purtroppo molti ci hanno abbandonato oggi, quindi vi dovete accontentare di noi.
0: Ci dovranno ascoltare,
1: esatto,
0: da lontano.
1: Per forza.
2: E io, Anastasia, una volontaria del Festival Babel.
0: Infatti è così bello essere riusciti a, tipo, prenderti e portarti dietro dentro alla roulotte. E, beh, noi in realtà abbiamo già effettivamente fatto qualcosa oggi, che però andrà un po' più avanti. Vuoi anche parlarne un pochettino, provare a...
2: Stamattina abbiamo intervistato Lorenzo Ciccione e abbiamo avuto un po' una conversazione su, insomma, quello di cui parla anche nei suoi libri. Non so se vuoi aggiungere qualcosa tu.
0: Ah beh, ma in realtà in larga parte comunque, oddio, più che andare a parlare effettivamente dell'intervista vera e propria, come ti sei trovata ad intervistare? Perché poi era la tua prima intervista.
2: Sì, effettivamente sì. Un po' di ansietta c'è, però comunque molto divertente, una bella esperienza.
0: Effettivamente è una cosa che potrei dire anche, perché tu crei ieri... Comunque ve la siete cavata benissimo, è stato così bello ascoltarvi. Avete intervistato Mukoma Wangugi, Wilfred Ansande, come vi siete trovate?
1: Esatto, no, è stata un'esperienza molto bella, perché comunque parlare con persone, cioè, che hanno scritto comunque cose così interessanti è davvero, cioè, un'esperienza unica, secondo me. Cioè, poi essere proprio vicino a loro, cioè, sentire quello che hanno da dire, cioè, comunque argomenti molto, cioè, sentiti. E niente, cioè, per me è stata davvero un'emozione unica, che, cioè, bello, cioè, più che altro io ho fatto un po' fatica, perché comunque con la lingua non sono molto brava, però c'era l'interprete, che è stata anche lei molto molto brava, e sì, cioè, bello, quindi sono contenta anche di vedere oggi come andrà le prossime interviste.
0: Sarà bellissimo. Tra l'altro, ricordiamo adesso, questa è la nostra in realtà ultima puntata di due che facciamo come redazione di Senza Filtro, effettivamente.
1: Sì, qui al Babel.
0: Qui al Babel. Purtroppo ci dobbiamo già salutare alla fine di questa. Ma ricordatevi che domani dalle 14:30 alle 15:00, e mezza, ci sarà una diretta fatta con le volontarie di Babel, nelle quali intervisteremo Sylvie Niemann e mi sono dimenticato il nome, tale Balmelli, comunque due artiste fantastiche che non vedo l'ora di affiancare durante l'intervista. E oggi invece avremo appunto l'intervista con Lorenzo Ciccione all'inizio, tra non molto in realtà, e poi un'intervista in live con Elisabetta Bartudi, traduttrice dall'arabo, personalità di questo festival. Io vorrei parlare un pochettino di com'è stato questo Babel, però prima andrei ad un piccolo stacco musicale. La prossima canzone è Plastic Love di Maria Takeuchi.

0: ma quanto è bello il city pop giapponese.
1: Approvo.
0: Cioè, questa atmosfera da anni 90 a Tokyo, sulle luci, sui lampioni che se ne vanno, magari viaggiando su un taxi, il suono del vento. Perdonatemi, mi sono un pochettino. In realtà dovrei pensare.
1: A me viene in mente Lost in Translation.
0: Oddio, sì, che bello quel film.
2: Mm-hmm, sì. Mi hai fatto sognare per 5 minuti, davvero. Cioè.
0: Io vorrei chiedere una cosa in realtà a te, Anastasia. Perché, beh, in realtà questo sembra essere un pochettino un, com'è che si può dire, un fil rouge della nostra copertura in radio, perché è successo la stessa identica cosa, tra l'altro, al Festival del Film di Locarno. Noi siamo esiliati qui, in pratica. Soprattutto io finisco sempre per rimanere tipo chiuso nel nostro studio, evidentemente sarà il posto nel quale devo stare e mi va benissimo. Però vorrei sapere un po' com'è il mondo là fuori, anche perché noi Babel lo vediamo dalle finestre di questa roulotte sostanzialmente. E vabbè, e grazie comunque agli ospiti che passano.
1: Beh, allora, io sono stata qua da mercoledì, quindi da prima che iniziasse il festival. In realtà c'erano già tipo due o tre cose, però è iniziato effettivamente soltanto ieri sera, quando c'è stato l'introduzione di Sabang Lana, che ha cantato e anche, cioè, ha fatto un racconto un po' cantato, bellissimo. E lì si è proprio animato, è stato bellissimo vedere tutte queste persone interessate a una cosa comune, che è un po' quello che cercavo anch'io venendo qua a fare la volontaria, insomma, incontrare gente con interessi comuni e persone con una storia da raccontare, insomma, che è un po' quello che ho potuto esplorare.
0: E beh, spero che tra l'altro stai trovando un pochettino questo senso di comunità che è bellissimo, spero anche da questa roulotte.
1: Sì, assolutamente, no? Infatti ieri ho parlato per la prima volta con qualcuno di Radio Gwen, al...
0: Alan.
1: Sì, Alan, esatto.
0: Salutiamo, tra l'altro. Quindi ciao,
1: Alan.
0: Ciao Alan, se ci stai ascoltando.
1: E quando mi ha detto che si potevano, cioè che si poteva fare volontariato, ho trovato che fosse una cosa fantastica, perché è un ambito molto molto interessante, anche quello di poter esplorare in modi diversi diverse cose. Cioè, qua non fate soltanto una cosa, poi da quel che ho capito andate anche in posti diversi a trovare persone diverse, intervistare, comunque conoscere un sacco di mondi che non avresti modo di conoscere senza questo lavoro, se vuoi.
0: Beh, tra l'altro, parlandone effettivamente un po' con Piera, noi siamo stati all'apertura della mostra White Noise di Mark Peterson.
1: Sì, e Claudia Rankine, che ha fatto l'introduzione.
0: E abbiamo avuto modo, tra l'altro, di intervistare Claudia Rankine, lì in un gabbiotto, tra l'altro. ottima acustica, tra l'altro, in quel gabbiotto, devo dire. E lavoro superlativo di Piera per la traduzione. E beh, effettivamente, in realtà questa è una domanda che posso estendere ad entrambe, perché spesso si guarda al volontariato in un modo quasi un po' strano, no? Come se fosse tipo lavorare ma gratis, quasi in un certo senso. Lo sguardo comune sul volontariato o è visto verso un'associazione umanitaria, oppure per cose di questo genere viene spesso quasi un po' schivato, non so se dirla in questo modo. Invece vorrei chiedere qual è la vostra esperienza effettivamente nel trovarvi così.
2: No, è una bellissima esperienza, perché comunque fai qualcosa che ti piace e... cioè, lo fai con persone magari che comunque hanno già un'esperienza alle spalle e, cioè, è bello e, cioè, ti svaghi anche, cioè, non è tipo una cosa, cioè, che sei obbligato a fare, cioè, lo fai, cioè, senza anche, esatto, che ti pagano, però lo fai perché lo vuoi fare e quindi, cioè, secondo me è davvero...
1: sì, vieni pagato in esperienze.
2: Esatto, cioè fai le tue esperienze, cioè comunque sono cose davvero interessanti, cioè vedi gente nuova, cioè con culture o comunque, cioè letteralmente da altri paesi, quindi cioè ieri è stato bellissimo, cioè poter parlare comunque con queste persone.
1: Concordo.
2: Che hanno tanto da dire.
1: Sì, sì, anch'io trovo sia... onestamente penso che il volontariato... è il tipo di lavoro che ti porta più soddisfazione, perché lo fai effettivamente. È come quando ti chiedono la tua carriera, devi capire, cioè la capisci sapendo che faresti questo lavoro anche se non venissi pagato. E il volontariato un po' è quella dimostrazione.
0: Che da una parte, beh, io ci sono passato, perché come, comunque come tutti ci passano alla fine su Radio Gwen, e è strano anche vederlo un pochettino dall'altro lato, anche con una certa invidia, perché beh, alla fine comunque hai quella bellezza, è quasi come un po' il primo amore, no, in un certo senso, cioè vedere tutte quelle che sono le parti più divertenti, correre da un lato, dall'altro, goderti ogni istante come di una bellissima giornata di sole come quella che è qui qua fuori. Vi è da chiedere qual è stata la cosa più divertente o che vi è piaciuta di più effettivamente di questi periodi di volontariato che avete fatto?
2: Boh, io in realtà questa sarebbe la mia terza volta qui in radio, quindi cioè, diciamo che cioè, non ho ancora visto tantissimo, però penso davvero, cioè, essere qua con cioè, persone che hanno comunque cioè, ieri scritto qualcosa e cioè, essere qui con loro penso sia una delle cose più belle, come detto prima. Sì, poi comunque conoscere anche nuove persone, cioè, sempre bello, e c'è un clima davvero, cioè, come una famiglia praticamente, quindi vero, mi ha fatto mega piacere, ecco.
1: Sì, anch'io penso che la cosa che ho preferito finora è stamattina con Lorenzo Ciccione, perché è stata un'esperienza molto figa e nuova e ho proprio potuto fare qualcosa. Mentre per il resto, cioè, organizzo, tipo, allestisco le sale, robe del genere. E quindi sì, e poi anche conoscere un sacco di ragazze, perché principalmente qua, non so se avete notato, ma ci sono solo donne. Perché i ragazzi, non lo so, magari si sono un po' spaventati dal rosa di Babel, non lo so. E è stato bellissimo parlare con così tante donne con esperienze simili alle mie, che stanno facendo, non lo so, un percorso di vita simile al mio, e potermi anche appoggiare a loro per capire, non lo so, ah, voi cosa avete fatto, cosa vi piace fare, qual è la vostra carriera, non so, le vostre passioni, roba del genere, molto interessante.
0: Ma tra l'altro, pensandoci, cioè, questa è una cosa che avevamo già detto in realtà quando abbiamo intervistato Anna e Lara, che sono appunto le direttrici di Babel quest'anno, e questa è un'edizione di Babel in realtà a direzione totalmente femminile, ma poi è un'edizione di Babel che vediamo essere molto incentrata comunque sul femminile, da un punto di vista anche di ospiti, da un punto di vista di personalità coinvolte, anche semplicemente da un punto di vista di chi è che rende che fa funzionare questa cosa qui, no?
1: Sì, esatto. Non saprei cosa aggiungere, hai detto quello che pensavo anch'io. Secondo me è una cosa molto bella. Chiaramente non dico che non vogliamo uomini, per l'amor di Dio, però è bello vedere che c'è un posto dove ti puoi sentire tranquilla, al sicuro, e non ti senti in difetto, perché magari in molti posti in cui ho lavorato ero l'unica ragazza e venivi guardata un po' con quell'occhio, non lo so, maligno, se vuoi.
0: Beh, da una parte, alla fine, anche pensandoci, la letteratura, poi l'avevamo anche accennata questa cosa durante l'intervista, però la letteratura per tantissimo tempo è stata molto legata, ma in generale l'arte, al maschile, tant'è che prima, durante l'intervista, Lorenzo mi ha rubato di bocca proprio il nome di Artemisia Gentileschi. Non so se voi la conoscete.
2: No.
0: È questa pittrice barocca, in realtà, più o meno della stessa età, si inserisce praticamente, diciamo, tra i caravaggeschi, se vogliamo, no? Quindi 1500. E è uno dei più grandi, in realtà, esempi di donne nella storia dell'arte, soprattutto con una storia, biografia, che magari evito perché ci sono anche delle cose che non posso esattamente dire qui in radio, però eventi comunque che io consiglio di andare a vedere, anche andare a studiarsi la biografia di Artemisia Gentileschi, perché è una figura di una tale potenza, di rompenza e voglia di comunque prendere il proprio spazio che poi è effettivamente una cosa che è rimasta, e pensando anche a Virginia Woolf, pensando ad Elsa Morante, da una parte sono tutte queste figure che poi nell'arco dei secoli hanno portato, vedo io da studente di letteratura, a finalmente avere delle lettere che possono avere una rappresentanza, no? Perché comunque parliamo di metà della popolazione di artisti, insomma, no?
1: Sì, ho visto un po' la stessa cosa facendo filosofia all'università. Ho notato da subito che non parlavamo mai di donne, che da una parte dico, ok, è normale. Se inizi dall'inizio, nell'antica Grecia di certo non davano la parola alle donne, però dopo, cioè, le donne arrivano soltanto con, penso, Hannah Arendt e Simone de Beauvoir. Quindi dal Novecento, che trovo assurdo, perché sicuro c'erano già filosofe prima, che però magari o non venivano pubblicate o non venivano, direi cagate, però non so quale altra parola.
0: Beh, tanto siamo su Senza Filtro, quindi in realtà siamo senza filtri.
1: Perfetto.
2: No, però provo, cioè, anch'io, cioè, io ho fatto una scuola commerciale, quindi non è che so tanto, però, cioè, sì, anche noi quando facevamo italiano erano praticamente uomini, cioè, quindi, cioè, portare anche, cioè, vedere anche oggi così tante donne, cioè, secondo
1: È
2: me è
1: bellissimo.
2: bellissimo, davvero, c'è anche volontari, tutto, cioè, tantissime, quindi sì, cioè, ieri eravamo solo donne, praticamente, a fare l'intervista, se non gli
0: Ma
2: intervistati.
0: sostanzialmente la redazione di Senza Filtro è effettivamente io sono l'unico uomo, ma non sono neanche riuscito a trovarvi in realtà un altro conduttore come me, se devo dire la verità.
2: Vabbè, tu sei il migliore, si sa.
0: No, non è vero, perché tanto lo so benissimo che mentre non c'ero io, voi stavate lì a fare i grattini sul mento ad Avila.
2: Però anche lei se la cava molto bene.
0: Assolutamente, ma infatti la salutiamo, la nostra super Dalila. Io andrei alla prossima canzone, e subito dopo ci sarà, quindi rimanete sintonizzati, l'intervista a Lorenzo Ciccione. La prossima canzone è Si Migua Soca di Ghedu Blei Ambolei.

0: ma che bellissime note. Io mi sono dimenticato effettivamente di annunciare l'intervista. E adesso avremo, per la prossima mezz'ora, verrete accompagnati da un'intervista che abbiamo fatto stamattina, perché in realtà Lorenzo aveva un intervento alle 15:30, che speriamo sia andato bene, lì all'officina Nefos, e stamattina abbiamo avuto modo di intervistare Lorenzo Ciccione. Lascio direttamente la parola ad Anastasia e godetevi l'intervista.
1: Bentornati su Radio Gwen, questo è Senza Filtro. Siamo ancora dal nostro studio mobile di Babel in Piazza della Foca. Siete sempre invitati a passare, scambiare pensieri, riflessioni, caffè. Oggi intervistiamo il dottore in neuroscienze e neuropsicologia Lorenzo Ciccione, laureato tra Trento e Parigi, città in cui oggi insegno all'università. È specializzato nell'apprendimento infantile di lingua e matematica. Io sono Anastasia, prima volta al microfono, e oggi sono al tavolo con Nikita.
2: È un piacere averti qui al microfono, Anastasia, ed è un piacere avere, anzi è bellissimo avere te, Lorenzo, qui tra di noi.
3: È un piacere anche per me.
2: Come ti stai trovando nella nostra accogliente roulotte?
3: Stretto ma comodo.
2: Effettivamente molto stretto, ma prima abbiamo dovuto praticamente gattonare per entrare in questa piccola conca. Per gli ascoltatori, com'è che si può dire? È tipo la tana di un gatto, sostanzialmente.
1: Sì, praticamente.
3: Ci aiuterà ad identificarci in gatti, forse.
2: Ma infatti, con l'agilità di un gatto, io direi di saltare un pochettino verso la prima domanda. Quindi, come ha detto giustamente Anastasia, tu sei un dottore in neuroscienze e neuropsicologia. Io direi di partire magari appunto da una primissima domanda, com'è che si impara una lingua? Soprattutto nelle prime fasi, perché è difficile imparare una lingua da adulti, nel senso, io sto continuando ad impazzire dietro un esame di latino, figurarsi.
3: Forse perché hai superato il periodo critico. No, scherzo, c'è sempre tempo per imparare e c'è sempre tempo per aprire i propri orizzonti su lingue a cui non avevamo neanche pensato quando eravamo bambini. Sicuramente però esistono dei momenti chiave che gli psicologi chiamano periodi critici, periodi sensibili, i termini variano, secondo cui effettivamente se si impara una lingua prima che questo periodo critico si concluda, è più facile assimilarla, è più facile parlarla, e solitamente questo primo periodo critico si conclude verso i 6 anni. Quindi effettivamente 6 anni non li hai più, quindi probabilmente no.
2: Superati anche da un pezzo, ormai quasi da una ventina, dire il vero.
3: Però potrai comunque impararlo, semplicemente ci può volere un po' più di tempo e può essere meno fluido la produzione orale che avrai rispetto a qualcuno che ha imparato quella lingua prima dei 6 anni. Però come si impara non ho risposto, ecco, quindi rispondo alla domanda forse. O non so.
2: Ah beh, sì.
3: Come si impara una lingua? Si impara sostanzialmente ascoltando, perché noi adesso come la impariamo? Da adulti la impariamo in modo esplicito, si dice. Cioè qualcuno deve insegnarci le regole, come strutturare una frase, la grammatica, ma quando si è molto piccoli, quando si nasce, quando si viene al mondo, ovviamente non si può insegnare a un neonato a parlare una lingua in modo formale. Ma il neonato, il cervello del neonato è predisposto per imparare una lingua. Predisposto cosa significa? Significa che il suo cervello è già pronto a recepire il linguaggio, non una lingua specifica, ma il linguaggio in generale. Ed è molto affascinante osservare che bambini anche molto piccoli, neonati di veramente 1, 2, 3 giorni, già si sintonizzano sulla lingua che parlano attorno a loro. Cioè se noi facciamo ascoltare a un neonato di 3 giorni, facciamo conto un neonato nato in Italia e circondato da parlanti italiano, un'altra lingua, una lingua diversa, già a 3 giorni di vita sarà in grado di distinguere, reagendo in modo diverso, ovviamente non possiamo

0: Possiamo chiederglielo verbalmente, ma reagirà in modo diverso quando sentirà una lingua diversa dall'italiano. Quindi già a 3 giorni si è sintonizzato sull'italiano, pronto a impararla.
1: Non è un po' strano, però, cioè, come fa, ad esempio, se si sintonizza un neonato, ad esempio, se un bambino si sintonizza su una lingua, come funziona poi, ad esempio, nel caso di famiglie bilingue? Tipo, io posso dire personalmente di venire da una famiglia italo-russa, quindi mio padre è italiano, in casa si è sempre parlato italiano, però mia madre è russa, e infatti, tra l'altro, i miei genitori parlavano, principalmente in russo tra di loro. Quindi, come fa un neonato poi, o un bambino soprattutto, ad avere a che fare con questa diversità, anche tra lingue molto diverse, effettivamente?
0: Può sintonizzarsi su entrambe, nel senso, questo non è assolutamente impossibile. Poi, ripeto, questo sintonizzarsi non significa escludere un'altra lingua, però significa, ad esempio, riconoscere che un tono, un accento è diverso. Quindi lingue magari, che accentuano, sulle ultime parole, come il francese, sono discriminate, sono differenziate già da bambini molto piccoli rispetto a una lingua che accentua in modo diverso. Ciò non significa che il bambino si chiuda alle altre lingue. Nel caso dei bambini bilingue, ovviamente le lingue da imparare sono due, e alcuni studi sembrano suggerire che quindi ci possa volere qualche giorno in più, qualche mese in più per essere in grado poi di produrre quelle due lingue, perché ovviamente hanno una stimolazione doppia in termini di quantità di lessico, però assolutamente il cervello, soprattutto dei bambini, è talmente plastico che è assolutamente possibile impararne due, sintonizzarsi su due e diventare perfettamente bilingui in due lingue diverse.
1: Ecco, infatti tra l'altro mi piace molto questo termine, plastico, no? Perché dà l'idea di un cervello quasi come un po' un pezzo di creta, no? E infatti parlando anche tipo con la mia psicologa, mi era capitato ad un certo punto di parlare dei circuiti comportamentali, no? Quindi un po' come se sostanzialmente determinati modi di pensare, e questo anche per le lingue, fossero proprio legati a qualcosa di fisico, come se fosse un muscolo il cervello, no? Al che mi viene una domanda, perché mi ricollego al tuo talk che farai oggi. Tra l'altro, vuoi dire quando sarà
0: Alle
1: il talk?
0: 15:30.
1: Alle 15:30, quindi assolutamente.
0: Officina Nefos.
1: Oddio, effettivamente quando andrà in onda questa intervista sarà già avvenuto il talk. Però, ricollegandomi al talk che in questo momento farai, la lingua poi va a plasmarci in un certo senso, no? E, per dire, l'italiano è una lingua che si va a basare molto su casi e soprattutto sul concetto di genere, no? Maschile e femminile, che è quasi un concetto un po' socialmente antiquato, se vogliamo, no? Quindi mi chiedo come possiamo far andare insieme queste due cose, come si mettono in comunicazione?
0: È molto difficile perché ovviamente se sappiamo e lo sappiamo che le lingue che parliamo influenzano il modo in cui pensiamo, può essere interessante chiederci allora se possiamo forse cambiare le lingue per cambiare il modo in cui pensiamo. Questo ovviamente è un processo, siete d'accordo, penso con me, molto complicato perché per quanto il genere possa effettivamente influenzare, quindi sembrano esserci studi effettivamente che suggeriscono che lingue che declinano il genere, sembrano effettivamente portare a percezioni del genere leggermente diverse rispetto a lingue neutre che non utilizzano il genere nel loro lessico. Però cosa si fa? Si cambia la lingua? Si impone dall'oggi al domani? Ci sono strategie, ad esempio allo scritto si può pensare ai tentativi della scrittura inclusiva, quindi a metodi per evitare di invisibilizzare alcuni generi quando vogliamo, ad esempio, parlare di un gruppo di persone, uomini e donne, evitare di usare il maschile, ma usare termini appunto inclusivi, declinazioni che permettano di includere entrambi i generi. La lingua, però, al di là del genere, in generale influenza il modo in cui pensiamo, quindi oggi parlerò effettivamente di vari esempi di questa influenza. Uno dei più famosi è quello della percezione dei colori. Quindi esistono popoli, ad esempio gli Imba in Namibia, che non hanno parole per distinguere ad esempio il blu e il verde, usano un termine unico e effettivamente quando chiediamo loro di distinguere diverse sfumature di blu e di verde impiegano un po' più di tempo rispetto a parlanti lingue che invece distinguono proprio a livello di lessico la parola blu dalla parola verde. Non significa che gli Imba non distinguano il blu dal verde a livello percettivo, impiegano un po' di più. Quindi davvero avere una certa lingua, avere un certo lessico influenza il nostro cervello, come dicevi tu prima, che è plastico, e quindi la nostra capacità, ad esempio, a riconoscere due colori.
2: Io invece vorrei fare un'altra domanda, ovvero quanto siamo padroni della lingua e quanto la lingua è padrona di noi, visto che, insomma, specialmente al giorno d'oggi può essere un po', non so come dire, ci può mettere un po' in una scatola, insomma.
0: È una bella domanda filosofica quasi, direi, nel senso che sicuramente noi siamo padroni della lingua che parliamo dal momento in cui, ovviamente, la lingua è un modo di esprimere il nostro pensiero. Il pensiero precede la lingua. Molti amano dire, amano pensare che necessariamente quando pensiamo, pensiamo in una lingua. Però, se ci pensate, in tantissime situazioni noi pensiamo senza parole. Quando guidiamo, quando camminiamo, quando sogniamo talvolta, quando pensiamo a immagini particolari, non c'è bisogno di verbalizzare tutto. Quindi il fatto che il pensiero preceda la lingua, secondo me, ci dà la risposta, no? Che siamo padroni della lingua, perché scegliamo di pensare verbalmente o perché la situazione ce lo impone. Che la lingua possa essere in qualche modo padrona di noi, forse sì, perché. Però allora, più che lingua, direi, a prescindere dalla lingua che si parla, direi la ricchezza del lessico che si conosce di una certa lingua, della propria lingua madre, l'abilità che si ha nel comunicare attraverso una certa lingua. Ecco, in questo caso allora sì, la lingua diventa un po' padrona di noi, perché se abbiamo un numero limitato di parole nel nostro lessico, o difficoltà espressive o comunicative, sicuramente ci impedisce o ci limita nel modo in cui vogliamo aprirci agli altri e comunicare agli altri.
1: Io andrei, questa discussione mi sembra, cioè, andrei soprattutto anche a parlare più tardi mi piace tanto questo concetto appunto di pensiero che precede la lingua, che però in un certo senso va anche per via del lessico ad influenzare il pensiero quasi, no? E vorrei parlarne meglio anche più tardi, ma adesso direi di lanciare la nostra prima canzone, Sochiero di Evinia.
3: Só quero ver.

0: só quero ver.
1: Eccoci tornati e continuiamo con un'altra domanda, ovvero la lingua può essere usata come strumento di oppressione?
2: Sicuramente sì, non è più direttamente il mio ambito di ricerca, però so che si studia, ad esempio, qual è l'influenza dell'uso di parole, ad esempio, denigratorie, di insulti verso comunità marginalizzate o in generale gruppi storicamente discriminati, tra cui includiamo ovviamente anche le donne, persone immigrati, persone della comunità LGBT. Gli effetti di questo tipo di linguaggio sono chiari, nel senso che quando si usano appunto epiteti volgari o insultanti a destinazione di questi gruppi, è stato osservato, si hanno poi effetti sulla salute mentale, sulla percezione di appartenere a un gruppo sociale nelle persone che ricevono questo tipo di insulti. Questo è il caso più estremo, ovviamente la lingua è in qualche modo probabilmente opprimente anche quando non necessariamente arriva agli insulti, è opprimente quando invisibilizza appunto un certo tipo di persone, un certo tipo di comunità. Parlavamo prima di genere, se ovviamente parliamo solo al maschile, probabilmente questo ha inevitabilmente degli effetti anche sulle immagini mentali che poi un bambino può porsi rispetto a certi mestieri. Quindi se si parla sempre di avvocato, si parla sempre di scienziato. Naturalmente il bambino, e tra l'altro è stato anche mostrato in alcuni studi, quando gli si chiede di disegnare ad esempio una di queste figure, disegnerà la figura al maschile. Che poi sia proprio il ruolo della lingua a creare questo, o che lo sia, ma insieme ad altri fattori sociali che sono indipendenti dalla lingua, bisognerebbe appunto capirlo meglio. Probabilmente la lingua gioca la sua parte, ecco, in questo.
1: Sì, a volte secondo me può essere anche opprimente a livello di come noi pensiamo. Io mi ritrovo spesso a non riuscire ad esprimere completamente quello che penso in italiano e dover andare ad usare l'inglese perché certe parole non esistono proprio, certi sentimenti non vengono descritti. Oppure, ad esempio, anche nel giapponese esistono un sacco di parole in più per descrivere cose che noi non diamo nemmeno un nome, non lo so, al fruscio delle foglie, però loro magari ce l'hanno. E è una cosa molto, molto bella, secondo me.
2: Ed è affascinante perché dimostra un po' quello che dicevo prima, cioè che il pensiero precede il linguaggio, perché a quel pensiero noi ci siamo arrivati, se no non diremmo neanche, ah, che bella questa parola. Però se la apprezziamo significa che eravamo capaci di quel pensiero, di quella sensazione. Semplicemente per ragioni magari culturali, sociali, storiche, quella parola non esiste nella nostra lingua.
3: Ma infatti, ripensando un pochettino a quello che dicevi sull'utilizzo del maschile, mi viene da. Cioè, a me vengono immediatamente in mente immagini che hanno, parlando più che altro della politica italiana, hanno reso molto imbarazzante in realtà certi interventi in Parlamento. C'era stato un intervento, ad esempio, al Senato, penso, con un senatore di Futuro Nazionale. Che no, alla Camera, nel quale si continuava a riferire alla presidentessa della Camera come il signor
2: E
3: presidente.
2: giustamente la presidentessa ha cominciato a chiamarlo la deputata e ha fatto
3: Esatto.
2: bene, e ha fatto bene.
3: Ma a questo punto, in realtà, pensando anche tipo ricollegandoci al giapponese, all'inglese, una cosa bellissima del giapponese, c'è un termine, adesso non mi ricordo qual era, per definire la pila di libri che compri. Sapendo che non hai tempo di leggere, no? E cioè, sono quei momenti nei quali trovi queste lingue, come dicevamo prima, delle quali ti innamori. Sei, oddio, vorrei potermi esprimere in questo modo qui. Qual è la tua lingua preferita?
2: Domanda da 1 milione di dollari. Sarò banale, dirò l'italiano, ma solo perché è la lingua in cui sento un po' come diciamo prima di potermi esprimere al meglio, cioè di poter esprimere al meglio tutti i pensieri che ho e che voglio trasmettere. Però mi piace moltissimo, ovviamente, la sonorità del francese, mi piace la praticità dell'inglese, il fatto che sia una lingua molto composizionale, come si dice, cioè una lingua che usa pochi termini, ma che è in grado di creare moltissimi concetti a partire da quei termini. Penso ai famosi verbi che si imparano al liceo, i phrasal verbs, in cui uno ha get e poi basta aggiungere una piccola particella, up, after, down, eccetera, per indicare tantissimi termini diversi. Ecco, questo lato della praticità, dell'efficienza dell'inglese mi piace.
3: Che Tra l'altro, pensandoci, questa può essere effettivamente, oddio, potrebbe essere una curiosità, però io quell'esame l'ho dato, l'esame di linguistica generale l'ho dato 2 anni fa, quindi ti chiederò anche una conferma. Però è anche una particolarità del cinese, ad esempio.
2: Sì, è vero, assolutamente.
3: Quindi questa semplicità anche nel, quasi nella giusta posizione dei concetti. E invece, beh, un'altra cosa che forse sarà anche un po' banale, però d'altronde siamo a Babel, Festival della letteratura e della tradizione di Bellinzona. Tra l'altro ricordiamo sempre la Piazza della Foca o Piazza del Governo, nella nostra bellissima in mezzo al parco. E
1: nostra
3: e
1: bellissima cuccia di gatto.
3: La nostra bellissima cuccia di gatto, ma infatti un po' mi sento un gatto, mi mancano le mie gatte. E qual è invece un libro che ti ha cambiato, soprattutto magari anche proprio da un punto di vista, che ti ha stupito da un punto di vista linguistico, perché poi comunque la letteratura, ne parlavamo ieri con Mukoma Wangugi, le mie colleghe in realtà, e beh, lo scrittore tende sempre sulla questione della cioè di quanto la lingua ci domina e quanto noi dominiamo la lingua. Lo scrittore tenta un po' di esercitare una padronanza della lingua e anche di modificarla, no? Quindi immagino che ci possano essere delle cose anche molto interessanti nel momento in cui poi tu vai a guardare questi tentativi di modificare, di approcciarsi, di rinnovare.
2: Assolutamente. I tentativi, tra l'altro, sono stati anche tanti, forse si fanno anche meno, ripeto, non sono un esperto di letteratura, però per gli psicologi, per i linguisti è sempre stato anche affascinante vedere le sperimentazioni, non so, di Virginia Woolf, di James Joyce, quindi di autori che hanno veramente sperimentato con la lingua, ma proprio con l'uso della lingua, non solo con la scelta di uno stile particolare o di mettere l'accento su alcuni concetti specifici. A titolo personale, così su due piedi, visto che non ho troppi minuti per pensare alla risposta più precisa, io adoro ad esempio la scrittura di Elena Ferrante. È un'autrice che secondo me riesce a mettere per iscritto proprio pensieri difficilmente categorizzabili con parole. Ho questa immagine di uno dei suoi testi, di cui non ricordo il titolo perché li ho letti tutti, quindi non ricordo da quale fosse preso, in cui lei ad esempio spiegava come la protagonista avesse realizzato il lutto della perdita di sua madre soltanto quando rientrò nella casa e vide gli oggetti, ma non gli oggetti in sé, gli oggetti che avevano impressi su di loro gli ultimi movimenti della madre. Rivedeva la madre non negli oggetti in sé, come spesso si usa pensare, ma ad esempio nella posizione di quel canovaccio in quel certo modo, che necessariamente è una posizione datagli dalla madre nel suo ultimo movimento, o la posizione delle ciabatte vicino al letto in un certo modo. Ecco, non esiste una parola per descrivere questo, però l'immagine degli ultimi movimenti impressi a un oggetto da qualcuno l'ho trovata di una forza che dico, ok, no, Elena Ferrante, devo leggere tutto quello che ha scritto. Giuro, non guadagno nessuna royalty sulla pubblicità Elena Ferrante, però consiglio a tutti, se non l'hanno letta, di farlo.
1: Io per puramente questioni personali mi sto interessando adesso a Virginia Woolf e mi chiedevo, appunto, visto che l'hai nominata, se ci sarebbe un libro che consigli di più rispetto a altri, magari.
2: Io ho amato, spero di tradurlo giusto in italiano perché non è Una stanza tutta per sé.
1: Ah, l'ho appena comprato, sì.
2: Ottimo. E To the Lighthouse, che penso sia tradotto in italiano con Gita al faro, però anche qui non vorrei dire una castroneria. Sono i miei due preferiti, ma più in generale un po' come Elena Ferrante. Ecco, mi piace il suo stile, quindi leggerei tutto. Di James Joyce, ad esempio, non leggerei nulla, nel senso, interessante lo stile, interessante il gioco con le parole, ma come sperimentazione in sé, ecco, più che come lettura.
3: Che tra l'altro, pensando sempre alla questione del genere, beh, Virginia Woolf comunque è l'autrice dell'Orlando. Quindi,
2: sì, assolutamente, verissimo,
3: cioè,
2: verissimo.
3: Anche quello, ci ricolleghiamo comunque a questa rottura di barriere, a questo lavoro molto importante, che poi tra l'altro due scrittrici donne, che è una cosa che non dobbiamo assolutamente prendere per scontato, perché la letteratura è stata tristemente per veramente tanto tempo dominata completamente solo da scrittori uomini, alla fine come il mondo dell'arte, cioè.
2: Sono d'accordo perché statisticamente è stato così, però credo anche che ci sia una certa colpa nel canone, no? Che noi scegliamo, perché soprattutto nella letteratura contemporanea o anche nell'arte, tra l'altro, nella produzione anche pittorica o scultorea contemporanea, esistono le donne. Quindi a volte è vero, tradizionalmente il patriarcato questo ha creato, quindi ci si può fare niente, non è che possiamo inventarci scultori greci, donne, se non esistono, però. Esistono anche pittrici, non so, penso Artemisia Gentileschi, esiste
3: Pensavo la
2: pure,
3: stessa cosa.
2: esatto, però nei libri di testo è accennata come dire, ah, la donna, ho capito, però esistono, ecco, e nella letteratura non ne parliamo neanche, nel Novecento esistono, però si fanno in fretta, si affrontano poco, al Novecento manco ci si arriva spesso a scuola. Quindi ecco, sì, è vero, ma è anche vero che forse potremmo fare uno sforzo in più per sceglierle noi, no?
3: Io Andrea, purtroppo il minutaggio è quello che abbiamo. Parleremo, probabilmente potremmo parlare per 4 ore, credo. Infatti, una volta, prima o poi, facciamo una puntata di 1 ora e mezza. Intanto andrei alla prossima canzone, prima di salutarci, che è Wish I Know How It Would Be to Be Free, di Nina Simone.

0: Allora, purtroppo abbiamo terminato il tempo, quindi ti ringraziamo tantissimo, Lorenzo, per questa bellissima intervista. E oggi però la puntata non finisce ancora, rimanete sintonizzati per la prossima intervista con Elisabetta Bartuli. E questo era Senza Filtro, siamo su Radio Gwen e ora linea alla musica.
1: La prossima canzone, intanto ti ringrazio tantissimo
2: Grazie a voi.
1: anch'io, Lorenzo. Grazie mille, Anastasia, per averci accompagnato in
0: Grazie a te.
1: questa stupenda intervista. E la prossima canzone sarà Senza paura di Ornella Vanoni e Tochigno.

anche per la strada ti sta rischiando. Stai sopra pensiero, stai rimuginando. Passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura.

0: Ma bentornati su Senza Filtri, bentornati su Radio Gwen, questa splendida intervista con Lorenzo Ciccione che abbiamo avuto ai nostri microfoni stamattina. Voi avete appena ascoltato Senza Paura di Ornella Vanoni e Tochigno. E beh, direi che adesso possiamo andare alla nostra ospite d'eccezione e ultima intervistata purtroppo effettivamente come redazione. Quindi ti presento, tu sei Elisabetta Bartudi, piacere, bellissimo averti ai nostri microfoni.
1: Grazie mille di avermi chiamata.
0: Tu sei, Elisabetta Bartudi è soprattutto un arabista, ha tradotto una trentina, anzi più di una trentina di romanzi dall'arabo all'italiano. Oltre ad essere appunto traduttrice e arabista, ha anche insegnato traduzione dall'arabo all'italiano alla scuola interprete di Vicenza e hai insegnato ad un letteratura araba ad un magistrale alla Ca' Foscari di Venezia. Io ti chiedo, vado proprio subito sul sodo, domani al posto di questa diretta dalle 16 alle 17 e mezza ci sarà un bellissimo intervento coordinato da te, Vanni Bianconi, e come ospite Nasser Abusror, spero di averlo pronunciato
1: sì,
0: bene,
1: giusto.
0: Autore, oltre che attivista, soprattutto autore, scrittore, autore di uno splendido romanzo uscito quest'anno o l'anno scorso?
1: È uscito l'anno scorso da Feltrinelli, in italiano, sì.
0: Che è Racconto di un muro. Ti va magari di raccontare un pochettino ai nostri spettatori, che cosa sarà l'intervento, ma anche effettivamente che cosa sarà questo romanzo? Perché probabilmente ci sarà qualcuno che, incuriosiamolo, portiamolo a comprarlo, proviamolo a leggerlo anche.
1: Intanto i primi 100 che arrivano domani ad assistere all'incontro avranno il libro gratis. Questo mi sembra una cosa interessante da dire. E il libro è un romanzo, un memoir, che Nasser Abusror ha scritto mentre era in prigione. Ed era in prigione condannato all'ergastolo. Nasser Abusror è un palestinese cresciuto in un campo profughi vicino a Betlemme, e che a 23 anni, su per giù, mentre stava frequentando l'università, lui faceva letteratura inglese, è stato arrestato ed è stato condannato all'ergastolo da un tribunale militare, perché essendo un palestinese dei territori occupati è soggetto ai tribunali militari, non ai tribunali civili, ed è rimasto in prigione per 33 anni, e finché era in prigione ha scritto questo libro. È un libro, bisogna dire che in prigione non si può scrivere, far uscire testi scritti, non si può condannare un sistema impunemente, per cui sapeva quello che faceva, sapeva che stava facendo una cosa illegale da un punto di vista del sistema, chiamiamolo sistema, e l'ha fatto uscire clandestinamente, come è successo non solo a lui è eccezionale, ma non è un'eccezione, questo secondo me è un punto abbastanza importante, e l'ha fatto uscire a pezzettini, scrivendo dei paragrafi nelle lettere che mandava al fratello, riuscendo a far uscire un foglietto alla volta, registrando su un telefonino piratato un'altra parte, e tutto questo è stato raccolto dai suoi, praticamente presentato a questa casa editrice che è a Beirut, quindi una casa editrice libanese, che è un po', la casa editrice più nota, più importante a livello di letteratura del mondo arabo, una casa editrice che ha ormai 50-60 anni, bella solida, che l'ha pubblicato. E poi è riuscito, questo libro è stato importante per il pubblico arabo, ma ha attirato anche delle attenzioni da parte degli editori stranieri, e infatti è uscito, il primo che è uscito è stato in italiano, poi è uscito in inglese, è uscito in francese, in spagnolo, credo in norvegese, non sono sicura in tedesco, però ci sono una serie di, come dire, di traduzioni che adesso stanno circolando. E lui, che appunto era condannato all'ergastolo, in realtà più di una volta era stato all'interno di quelle liste, avete presente gli scambi di prigionieri che si facevano, sì. Che sono fatti anche fino ultimamente, e però ogni volta invece il suo nome veniva cassato e non usciva, e è uscito invece ad ottobre nell'ultimo scambio, è uscito, però non l'hanno lasciato andare in Palestina e l'hanno portato al Cairo, ed è ancora al Cairo, ed è il motivo per cui non sarà fisicamente qui, perché tutti i suoi documenti sono documenti dell'autorità nazionale palestinese, e al Cairo gli egiziani non gli hanno ancora fatto il permesso di soggiorno, per cui in realtà nessun paese europeo o non europeo accetterebbe di dargli un visto, e contemporaneamente se uscisse dall'Egitto non potrebbe più rientrare. E lì, beh, posso dopo vi dico delle altre cose se volete.
0: No, beh, pensando, a parte che lo trovo un grande, è un bellissimo primato comunque quello italiano di, beh, essere stati i primi sostanzialmente a tradurre, a portare questo bellissimo, questo splendido romanzo in Europa. Però lo trovo veramente un'enorme mancanza che non riusciamo a dargli un visto o un qualcosa, cioè comunque come si fa a perderci nella burocrazia per una persona, un palestinese, poi contando com'è la situazione lì, e noi abbiamo fatto anche molte dirette seguendo la flottiglia, mi sembra assurdo onestamente.
1: Non va neanche tanto, se guardi come stanno andando le cose non è così assurdo, in realtà è assurdo dal nostro punto di vista. Credo che sia assurdo dal punto di vista di gran parte delle persone, e non lo è assolutamente dal punto di vista dei governi.
0: Io colgo a fare un'ultima domanda in realtà su Nasser, alla quale terrei specialmente, che io purtroppo non ho ancora avuto l'occasione di parlarci personalmente, però ho saputo ad esempio di com'era anche solo tanto della storia d'amore che c'è alla fine di quel romanzo, che poi è culminata in un matrimonio, no? E matrimonio con la quale io purtroppo mi sfugge il nome,
1: Nadia,
0: adesso
1: si chiama Nadia, nel libro si chiama Nanna, sì. Però è Nadia il suo nome.
0: Però noi adesso so che cioè, ho avuto modo di parlare con una persona che c'è stata questo matrimonio, no? Ti volevo chiedere com'è stato per te proprio avere a che fare con Nasser, com'è lui come persona.
1: E io in realtà non ci ho avuto a che fare.
0: Mai?
1: Mai, perché finché stavo traducendo lui era in prigione, e non solo era in prigione, era anche molto spesso in isolamento, e quindi non era possibile che ricevesse visite. Le visite che riceveva da Nanna, che è perché era la sua avvocata. Lei era l'avvocata dell'ONG che si occupa dei diritti dei detenuti, e quindi poteva accedere e parlargli, e si sono conosciuti così. Però si sono sempre conosciuti e visti e incontrati con un vetro, sì. Con un vetro in mezzo, e non si sono mai visti, cioè toccati. È stata una cosa, ed è la cosa bella, io credo, che nel romanzo è come se ci fossero due parti. C'è una parte in cui lui si racconta, e raccontandosi racconta la sua vita, però ti mette un po' in ordine le date, perché noi dopo un po' ci dimentichiamo anche, sono 100 anni di storia, no? Per cui le mette un po' a posto tutta la storia, racconta se stesso e racconta il pensiero, la produzione di pensiero palestinese. La seconda parte è questa storia d'amore che dicevi. Quando lui è andato al Cairo, lei ha potuto andare a trovarlo e si sono ritrovati, e appunto prima si sono fidanzati, poi si sono sposati, e credo che sia stata l'unica bella notizia, no, di questi anni, proprio l'unica cosa che ha fatto, almeno a me, ha fatto allegria, è stato questo fatto di vedere che qualcosa può nascere, no? Che ci può essere qualcosa di bello. Tra l'altro le foto di questo matrimonio sono anche belle fotografie da vedere, ci sono nella sua pagina Facebook e sono commoventi da un certo punto di vista. Per cui no, non l'ho mai visto, non gli ho mai parlato.
0: Sarà la prima volta, quindi.
1: Eh sì.
0: Beh, non posso immaginare come ti sentirai. Io purtroppo anche per via del tempo direi che possiamo andare anche su... Sarebbe bello anche parlare effettivamente del tuo mestiere, no?
2: No, esatto. Io avevo una domanda un po' più, cioè, personale, cioè come è nato il suo interesse per comunque la letteratura araba e anche per la traduzione in generale.
1: Allora, da un lato è un po' storia della mia famiglia, nel senso che mia mamma era egiziana, figlia di siriani, e mio padre è andato a lavorare al Cairo, si sono conosciuti, poi sono nata io e poi siamo venuti in Italia. Però a casa mia si parlava francese, perché la lingua in comune tra mia madre e mio padre era francese. Per cui, come dire, io da bambina ho imparato tante parolacce in arabo, perché erano quelle che mia mamma mi urlava dietro quando era arrabbiata, però
0: al di là. È stata la mia esperienza con il russo, per
1: ecco,
0: dire.
1: Quelle le so tutte, però poi a un certo punto, e anche abbastanza avanti nella mia vita, io sono una grande lettrice di base, per cui mi piaceva leggere, e mi sono accorta che mi piaceva leggere storie che avessero a che fare con questa parte, non tanto della mia vita, ma della vita dei miei. E da lì è partito.
2: Bellissimo, davvero. Io invece vorrei chiederle se c'è un autore o un'opera che ha tradotto e che ha avuto un significato particolare nel suo percorso da traduttrice.
1: Allora, direi più di una. Io credo che casualmente, non volutamente, non costruendo il percorso, io credo di aver tradotto tre dei libri più importanti sulla Palestina, che sono questo, che io credo che in questi tre anni sia il libro più importante che è uscito in italiano, il romanzo La porta del sole del libanese Elias Khoury, che è proprio un'epopea della storia della Palestina, che è ancora disponibile, intascabile, Feltrinelli, era uscito da Einaudi all'inizio, poi si è stato lì, e sempre da Feltrinelli le opere in prosa di Mahmoud Darwish, che è è il poeta, diciamo, è stato il poeta palestinese per eccellenza, per cui senza volerlo, gira sono tornata sempre sullo stesso argomento. Però ho passione anche per alcuni libri di scrittori egiziani, per esempio di una scrittrice siriana che era stata qui a Babel qualche anno fa, e non tutti e sempre solo libri tristi, ci sono anche dei libri divertenti. Uno degli ultimi che è uscito è di un tunisino che si racconta, si chiama La vicina, è uscito per Emuse, e si racconta lui, sessantenne, che vive a Parigi, sposato con una francese, che al quinto piano viene ad abitare una famiglia tunisina dove la signora cinquantenne fa la donna delle pulizie, e lui comincia a perdere un pochino questa sua francesità, no? Cioè ritorna all'idea di sentir parlare tunisino, di essere tunisino, e lo fa con una bella ironia, a mio parere. Per cui ecco, quello che vorrei dire è che sfatare un po' l'idea che solo che parlano solo di disgrazie gli arabi sanno anche ridere.
0: Ma infatti è tutto un filone narrativo, o meglio tutto un filone letterario, ecco, di opere delle quali si parla veramente pochissimo in Occidente, che dovremmo, infatti è bellissimo avere intanto, purtroppo per una disgrazia, però intanto avere comunque una riscoperta di quel mondo lì da un punto di vista più umano, in realtà, anche negli ultimi tempi, e poi avere incontri come quello di domani, nel quale poter parlare proprio di questo tipo di letteratura, lo trovo estremamente importante.
1: Non solo, io ho visto che sempre quando uno scrittore arabo arriva a contatto con il pubblico, il semplice fatto di arrivare in contatto, cioè tu vedi una persona e ti accorgi che non sta dentro lo stereotipo che hai in testa, ma è uno stereotipo che abbiamo veramente nella pancia, Cioè, bisogna rendersi conto di questa cosa, non l'anti-Islam, perché poi di fatto è anti-Islam, non è anti-arabo, l'anti-Islam si è incistato dentro di noi, e il fatto di accorgersi che invece hai davanti persone che ti possono anche mangiare la pasta asciutta in testa, perché magari ne sanno anche più di te, e comunque è già un bel passo. E in Occidente, dico Occidente tra virgolette, ma insomma qui da noi, diciamo così, qui da noi in realtà quello che è successo è che non siamo stati capaci di dare importanza, la giusta importanza, agli intellettuali arabi, che sono tanti. E per quello che all'inizio vi dicevo, Nasser Abu Sroor è eccezionale, ma non è un'eccezione, perché come lui ce ne sono tanti. E tra l'altro in questo libro, Il racconto del muro, di cui parleremo domani, c'è anche una sorta di compendio della produzione di pensiero palestinese, quindi, che però è mischiato, e lo senti, e dopo mi fermo, io sono chiacchierona, perdonatemi, e è mischiato con una profonda conoscenza anche della, tra virgolette, cultura occidentale, perché nel libro ti nomina i poeti islamici, ti nomina Mahmoud Darwish, però poi ti nomina Freud, ti nomina Kierkegaard, ti nomina quello che per noi è più noto, e questa è un'enorme ricchezza che a noi manca,
0: che
1: non poi sappiamo, no? Non abbiamo la doppia conoscenza,
0: che in larga parte è andata persa, perché comunque si tratta del Mediterraneo, no? Poi si può estendere oltre, ma si tratta del Mediterraneo. Io andrei a fare una piccola pausa, anche perché qui potremmo parlarne veramente per 8 ore.
1: D'accordo.
0: Con una prima canzone, Respect di Athena Franklin. Stiamo

0: E rieccoci qui su Senza Filtro e su Radio Gwen. Scusate il piccolo errore, questa non era Athena Franklin. Avete appena ascoltato Nubi dei Quercia. E, beh, io ritornerei ritornerei a questa bellissima chiacchierata, diciamo, sulla letteratura araba e soprattutto sulla traduzione.
1: Esatto, io avevo un'altra domanda, cioè che prima stavamo un po' parlando delle difficoltà comunque di portare, cioè, testi comunque, cioè, arabi, cioè, nel pubblico italiano, cioè, non so se ci sono, cioè, quali sono le difficoltà di portarli.
2: Allora, a livello tecnico, quindi di traduzione, diciamo, per l'80% tradurre dall'arabo valgono le regole che valgono per tradurre dal francese, dall'inglese, dal tedesco, che non è un lavoro facile, soprattutto la traduzione letteraria, perché in realtà è un'altra cosa rispetto alla traduzione tecnica. E poi c'è un 20% che invece deriva dal fatto che è un alfabeto diverso, una struttura sintattica diversa, un sistema diverso. Però il problema non sarebbe tanto quello. Il problema è un po' su quello che dicevamo prima, cioè tu puoi tradurre, però poi devi avere un editore che ti pubblica, e quando poi hai pubblicato, perché succede, abbiamo 400 titoli su per giù di letteratura araba tradotti in italiano, e sfido chiunque a dirmene 10, cioè è una cosa che fa anche mal di pancia a noi in qualche modo. Però nel momento in cui l'hai pubblicato, poi che abbia visibilità. Allora ci sono quelli puttini, ci sono quelli, ma ci sono anche i capolavori. Ci sono dei libri che sono veramente buoni. Però se non hai alla base una curiosità sana nei riguardi di una cultura, non dico di una letteratura, di una cultura, non trovi i recensori. I recensori, se ci sono, sono di una banalità che fa spavento. Nei festival già di più, cioè quando sono festival strutturati ci arrivano a questi titoli, però le piccole cose che succedono normalmente non ci sono, e invece è una bella avventura, insomma. E se si comincia a interessarsi al passaggio, diciamo, alla traversata, lo diceva uno scrittore magrebino francofono anni fa, diceva: la traversata da cultura a cultura non è di una difficoltà sovrumana, e in più, se cominci a farla, ti accorgi anche che è appassionante, che è emozionante, cioè impari tanto. E cambi anche tu, no? In qualche modo.
1: No, esatto. Penso che sia un peccato comunque che non ci siano così, mm-hmm. cioè tanti, cioè comunque non sono tanti libri comunque portati qui, cioè, però immagino comunque la difficoltà. Però ecco, davvero un peccato.
2: Però piano piano, dai, adesso diciamo che rispetto a quando ho cominciato io, adesso siamo già a livelli eccezionali, nel senso che adesso, per esempio, escono, non sempre delle scelte felici, però escono dei libri tradotti dall'arabo che sono, come dire, nelle case editrici generaliste, che si vedono nelle librerie. Gran parte invece dei libri che sono usciti negli anni erano di case editrici molto piccole, che avevano esaurito tutte le loro forze nel pubblicarlo il libro, e poi non potevano accompagnarlo, no? Non è detto neanche anche le grandi le accompagnino molto, però
0: che poi, tra l'altro, pensandoci un pochettino, una cosa che mi veniva in mente è che in realtà anche la nostra letteratura deve tantissimo a quella araba. Cioè, a pensarci, i primi novellieri, no, derivano da lì, effettivamente.
2: Stai pensando alle Mille e una Notte?
0: Non solo, in realtà, precedenti anche prima, che poi in realtà sono, vabbè, qui non sto a fare ad attaccare il pippone letterario, anche perché sennò avrei bisogno di una musica da Super Quark per me. Però comunque sono esempi che sono arrivati prima, poi hanno incontrato la tradizione, soprattutto toscana, ma mercantile, anche lì, tra l'altro, muovendosi lungo il Mediterraneo.
2: Beh, sai, io sono italiana, per cui se vi immagino l'Italia, lunga, questa gamba lunga in mezzo al Mediterraneo, che ha raccolto non solo tradizioni letterarie, persone, perché provate a pensare ai tratti somatici di molti italiani, da dove vengono? Da dove vengono se non dalle varie sponde che si sono incrociate? Ed è per quello che sono i più belli, tra l'altro. Io sono dell'idea che diventiamo brutti se stiamo tutti chiusi tra di noi in qualche modo. E brutti non solo come fisicamente, ma anche brutti come pensiero.
3: Allora, attaccandomi a questo, le chiedo, quando traduce, quanto è importante infatti conoscere il contesto culturale, storico e politico in cui è stato scritto il testo?
2: Io infatti ho detto prima, Nikita, all'inizio, ho detto guarda che io ci tengo a non essere solo traduttrice, ma essere arabista e traduttrice, perché puntavo esattamente a questo. Non si sta parlando di mettere vicine due lingue, si sta parlando di mettere vicini due universi. E devi avere la consapevolezza di quello che passa e di quello che non passa, di qual è il tuo destinatario, e allora tu devi essere fedele al tuo testo di partenza, quindi, e anche però poi a quello che consegni al lettore che legge in italiano. E che è un po' come essere fedeli a due fidanzati nello stesso momento, non è proprio, come dire, però si può, si può. È un lavoro che ha bisogno di aver avuto tanta riflessione dietro. E quindi, come dire, contemporaneamente non pensare che il tuo pubblico è cretino, perché qualche volta si sta lì a spiegare tutto, si aggiunge perché, non so, ogni volta che nomini un Kalthum devi fare virgola, famosa cantante egiziana, virgola, no, perché? Cioè, devo aver fiducia anche nel mio pubblico. Se mi hai comprato un libro di un autore arabo, immagino che tu capisca che è comunque una cantante. E poi abbiamo tutti Google ormai, non c'è più bisogno di star lì a spiegare ogni cosa, se uno è curioso lo fa. D'altronde, se io leggo un giallo svedese e leggo un fatto storico svedese di cui ignoro tutto, se vedo che è importante, se penso che per me è importante, mi vado a cercare i riferimenti, non... E vale un po' lo stesso. Io faccio sempre un esempio: qualche volta ti dicono ma c'hanno dei nomi complicati, no? C'è una storia complicata, dei nomi complicati. Io di solito rispondo che la prima volta che ho dovuto dire Dostoevsky ho fatto una gran fatica, cioè non mi usciva bene dalla bocca, adesso mi esce. Qui
3: solo fatto di abitudine,
2: infatti. È abitudine.
0: Io direi che abbiamo tempo purtroppo per solo un'ultima domanda, in realtà.
1: Ok, sì. Io avevo una domanda più che altro, cioè come si riesce a mantenere, cioè, la voce dell'autore, cioè comunque traducendolo in un'altra lingua, cioè penso che comunque sia una cosa molto difficile.
2: La fedeltà, cioè stando il più possibile vicino a come lui si è mosso e cercando di renderlo

0: Da qua fuori probabilmente continuare a parlare almeno fino al prossimo autobus, e purtroppo siamo giunti alla fine in realtà di questo, di questa residenza, di questo, di questa redazione pop-up al Babel, e direi che è stato probabilmente bellissimo, è stato molto bello anche concludere con questo. Esattamente, colgo magari un attimo prima di passare ai ringraziamenti comunque per ricordare l'intervento di domani dalle 16 alle 17 e mezza, ma soprattutto di ricordare di tenersi informati su quello che sta succedendo a Gaza e su quello che succede in Palestina, di non dimenticarselo, perché è molto facile dimenticarcelo.
1: E se posso aggiungere, domani c'è anche una cosa particolare, che visto che ne abbiamo parlato prima, e in collegamento ci sarà Nasser, ma ci sarà anche Nadia. E Nadia parla italiano.
2: Ah, bellissimo.
0: Bellissimo. Io ti ringrazio tantissimo, Elisabetta, per essere
1: grazie
0: stata qui. Ringrazio tutti i membri della redazione di Senza Filtro che hanno partecipato a queste splendide dirette. Ringrazio Babel Festival per averci ospitato. Ringrazio tutti gli ospiti che abbiamo avuto, quindi Wilfred Dansonde, Claudia Rankin, Mukoma Wangugi, Lorenzo Ciccione, e di nuovo te in realtà. Ringrazio voi ascoltatori per averci accompagnato per tutto questo splendido viaggio. Ricordo la puntata di domani con le volontarie di Babel dalle 14 alle 15 e mezza. E grazie a voi Cree e Anastasia. Mi ricordavo, ci stavo pensando.
3: Ok, va bene.
4: Grazie, è stato davvero bello poter essere qui oggi. Grazie mille.
0: Ringraziamo il nostro super tecnico Armando per averci accompagnato per queste due splendide dirette.
1: Grazie mille.
0: Io sono Nikita, vi ringrazio per averci ascoltato. Questo era Senza Filtro, siete su Radio Gwen.

Tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

Ciao amiche e amici di Radio Gwen, sono Beatrice Graf e sabato 19 settembre suonerò al Festival Babel di Bellinzona con la mia One Woman Band. Ci vediamo!

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.
10: زمني لغايب على حياة الفرحة

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Ciao amiche e amici di Radio Gwen, sono Beatrice Graf e sabato 19 settembre suonerò al Festival Babel di Bellinzona con la mia One Woman Band. Ci vediamo!

concur.

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci, magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

And fill me up with her love before it fades away.

gold thread, so delicate.